Colombo la chiama dalla sua portantina. Lei rimette le manette col polso e rimbocca le lenzuola.

ragazzino, ho letto i studi, nuota con delfini, ama la Lega, odia il fratello, va a cena a bucle, alla gabatella.